0: Favorite Radio。
1: 向左，走在车水马龙的喧嚣中；向右，走在高楼林立的忙碌中。还好，我们都在这里，和城市一起呼吸。893倾城时光，一切都是刚刚好。
2: Ave Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia.Un risentito è un amorevole divino.